Io affetto pure affetto mi ho bene mi avevo più mi affetto mi assom mi hanno mi avevo più mi avevo più e per mi fondo forse sera ah mi bavado a buono e mi appare che in via me la nonna pagni soa dopo rami e ciò mi dura a quenami che ma so e allora mi cambia mia to non è venuto a giro togbe cani sena dottu comi cocu sumagbo senao 90 35 92 88 e fui Morin Eugenio, Yakubu Aruna, Placo Adolé, Yao Lumovi, Afeto Mas Horacio, Amenyon Achu, Fata Lawe Afeto Nesuka Daniel Kaka 90 97 32 97 Afeto Kojo Agamapo Afeto Kogjo Among Lomaram Em le Dogono Sileke Jene Ta Akbegane Mavade Nugamanamiro Maso Agbe Kadurami Kangbamia Toji.